0: Poi?
1: Che vuole, mo?
0: Abziene, zisci lei, naman?
1: Lorenzo, al film, si va a parlare.
0: Mingiani, tata.
1: Ah, allora, cosa fa? Ma si fa in davanti a cena.
0: Ya.
1: Ah, qual è la comia? Ya, il fa a sicuro di una musa da un tiro.
0: Mmm.
1: E se non ci viene a cuore.
0: Mmm.
1: Mmm.
0: E c'è anche lì, le gunene?
1: No, è una che ho solo qua là.
0: Tommy, io ho già papà.
1: Intanto, come lo vuoi fare un cucchiaio? Ya, tu me la cavi un langaro.
0: E cane.
1: Cane, un catalogo.
0: Ah,
2: o dele lango como nande wena caso trai manda.
0: Seja na 56. Bom dia, Auxene.
3: Auxene, papá.
0: Ah, oh, Auxene, isso lá na man.
3: O puxera na Cecília amco na a bair 2000 lema good.
0: A 2000 lema good.
3: E na man.
0: Disse anjane ma good.
3: Ama gude kukase shaisekile ngongwe na kwala
0: kunene
3: ino komela kuveni ntena ni pushela abangano hinkwavo lava ninga vatwa loko na vangena kuva kontela hi mavito ani nge vakoti kambe kusani ani vativi swinene kambe wa kusungula ni fanekele ni pushela loko tori lweyi ani amukeleke ni kumeke moyeni swo swi mhaka yena
0: mpe
3: Niko wa umbiri, man Roberto, Mario, Mujovu, jara magudi.
0: Itange lili so?
3: Tani, mambu sinene, ni wana magudi ya kaya mkwavu na warani?
0: Ekar, ekar.
3: Inko?
0: Yebo. Sejo na 57 minutos. Senegati meneti tinge tingane kunene itawa itremelisa shiengile isha kuwa itanjanjava yale mgangene. Eta kumama timu ya siku loko iban simbi ya setores. Kone phela vanga belekiwa hi nweti ya ku tshovela mpunga. Tani leswa mahuswa leswi. Vosi kuma hikola ka kuva oh.